0: Radio 1.
1: Poleti e innamorati.
2: Ci spositi, non è delueno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.